Lascerà chi te lo dà. A me andare per stare la mate. Tu mente. Tu me ne amare a malassa. Hai a me zurare scamas tu me. Na dulmut, pena stu me ngeit historia. Met hai mori romni. Maragilam ande luma con mai baro raisi. Le devlesche chavesa. Abateșu iec berș, hoi mala gilam lesa. La susa samaro traio, ca desas, o citra ina schetane. De voi, tu mă das care gamaro ilo. Penda sa minge, ci jean grigal, mi camav, pe te dav tu min, nii vo traio. Che me mulon vas tu menge, me mulon vas tu mare bezeha. Hai aven, aven che mande. Dai me davto me nivo ilo, davto me ujo traio. Dai canag me, per dal domoro traio, hai mori romni. Voi, ande moro ilo avilasta e ande laco. Gipa di vrema, voi si, parorai. E naisto menge.